0: aubadera nibeo. Atimura asombaja,
1: amura asombaja.
0: Mitowo towo lauto nira nibeo.

tamales, una leche, una leche. As una mamita, as una mapita, as una macumba. Son que, as una macumba. E la buena. E batitina, as una le malis, una leche, una leche. As una mamita, as una mapita, as una macumba. Son que, as una macumba. Yeah, well.